Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Sign